sceso da un cielo grigio, occhi porpora. Sono stato all'inferno nero, dentro un dipinto rosso. Camminando su velluto blu, ho visto un angelo con occhi di cristallo. Il nostro amore è color ruggine, è polvere bianca che scorre dentro una clessidra, come fosse sabbia, ocra, beige, gialla, come un libro vecchio, come pagine gialle del tempo, come un ricordo.